cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 96.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai...

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori.

per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
8: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti gli europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
7: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
9: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
7: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
10: Muoversi in Piemonte. Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina e Brera in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Corso Alamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico. Anche quest'oggi siamo pronti per stare insieme in diretta per le prossime 3 ore fino a mezzogiorno, in questa mattinata sotto il cappello di Banana 1, in questo caso è il termine dello spazio del nostro Pompi, e ci sono io a sostituirlo anche la prossima settimana, dalle 9 fino a mezzogiorno. Io sono Federico in diretta con voi, con tutte le novità di oggi. Ce ne sono tante da raccontare che arrivano dal mondo dello spettacolo, tante notizie, tanti spunti interessanti anche da commentare, perché no? C'è un numero, il numero di WhatsApp di Radio Italia 1 a vostra disposizione da utilizzare per i vostri messaggi, che siano di testo o anche audio: 347-049-3131. Appunto, per commentare tutto partiremo insomma dal caso di questi ultimi giorni eclatante, quello dello scontro, la guerra aperta tra Belen e Fabrizio Corona, con poi anche coinvolgimenti di altri personaggi, insomma, chi dice la sua, chi si schiera, insomma, vedremo tutto il quadro della situazione, ma poi ci sarà spazio anche per tanto tanto altro ancora da raccontare nel corso di questa mattinata insieme. Subito la musica, quella di Rosa Chemical, Mamma Mia.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: canzone di Eddie Brock, Non è mica te, ci porta alle 9:22 minuti in questo istante su Radio Italia 1. Diamo il benvenuto, pronti via, alla nostra Radio Italia Unica Fiammetta col suo audiomessaggio al 347-049-3131. Ciao,
1: ciao
0: Fiammetta.
1: Federico, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a
0: te.
1: Fiammetta, come stai?
0: Io bene, tu?
1: Io tutto bene.
0: Tutto a posto.
1: Allora, beh, Federico, mi faresti sentire, penso sia giusto il nome della brancale a casa mia.
0: A casa mia?
1: Ma non so se è giusto, è comunque
0: no,
1: quella
0: forse
1: canzone lì.
0: Intendi al mio paese.
1: Auguro a tutti un buon
0: quella
1: giovedì. Ci sentiamo domani e grazie della compagnia.
0: Ma grazie a te del messaggio.
1: Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao Fiammetta. Buon giovedì 3 settembre anche a te. Ti accontento con Serena Brancale, Levante, Delia, una delle canzoni dell'estate 2026 al mio paese.
2: Radio Italia 1.

0: Al mio paese, Serena Brancale in Levante ed Eliam insieme nel corso di quest'estate 2026, che sul finire insomma scopre questa guerra aperta tra la Belen Rodriguez e l'ex compagno Fabrizio Corona. Poche ore fa, insomma nella giornata di ieri 2 settembre, la conduttrice argentina ha affidato ai propri profili social un lunghissimo e infuocato comunicato in merito alla puntata di Falsissimo di cui è stata suo malgrado protagonista. Nei messaggi diffusi su Instagram, Belen ha scagliato un affondo diretto nei confronti di Corona, rivendicando apertamente l'intervento dei propri legali, così come si vociferava già ieri, no? Per ottenere la chiusura del profilo Instagram di Corona. Aridaie, no? Che è effettivamente sparito da qualche ora. Chiuso un profilo, siamo stati noi, i miei avvocati. Questo è solo l'inizio, non avete idea. Una cosa simile era già successa, no? In seguito al caso Signorini. Comunque, questo è quanto ha scritto ai propri follower Belen in risposta a chi si stava domandando come mai l'account di Corona non fosse più esistente. Poco dopo è arrivata una seconda immagine con un avvertimento ancora più perentorio e dai toni davvero categorici: non avrò pietà, il gioco è finito, Fabrizio, pagherai per il male che hai fatto a 1000 persone, pagherai perché prima o poi il conto arriva. Parole di rara durezza che confermano insomma la volontà di Belen di portare avanti questa battaglia fino in fondo. Va precisato che dopo appena qualche ora questi post di Belen sono stati cancellati da lei stessa. Motivo? Non è chiaro. Forse la showgirl ha agito sotto consiglio magari dei suoi legali. Fatto sta che intanto l'account di Corona resta effettivamente sospeso. A scatenare la furia di Belen è stata la pubblicazione di questa nuova e discussa puntata di Falsissimo, il format ideato e condotto su YouTube proprio da Fabrizio Corona. L'episodio interamente incentrato sulla vita privata, sulla famiglia e sulle relazioni della showgirl argentina ha provocato un'immediata reazione. Già prima della messa in onda, attraverso lo scambio di messaggi privati resi noti sui social, Belen aveva intimato a Corona di non coinvolgere i suoi familiari e figli, minacciando delle azioni legali. In seguito poi alla diffusione del video, Belen ha confermato le sue intenzioni e sporto denuncia, accusando l'ex compagno di speculare sulla sua immagine, di raccontare falsità. Le accuse che Corona rivolge a Belen sono infatti gravissime. Il rapporto tra Belen e Corona ha rappresentato sicuramente una delle pagine più patinate, se vogliamo, e seguite della cronaca rosa italiana. Il loro legame è iniziato all'inizio del 2009, all'indomani dell'esperienza della modella all'Isola dei Famosi, ed è proseguito tra continue attenzioni mediatiche fino alla rottura definitiva arrivata nell'aprile del 2012. Nonostante la conclusione della storia d'amore, negli anni successivi i due avevano continuato a mantenere un rapporto altalenante ma aperto al dialogo, un equilibrio sicuramente fragile che di fronte a questi ultimi avvenimenti appare oggi irrimediabilmente distrutto.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight. Allora, rimanendo sempre nel tema delle notizie, insomma, di questi giorni, notizie forti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser starebbero anche loro pensando di denunciare Fabrizio Corona dopo l'ultima puntata, appunto, di Falsissimo, dedicata, insomma, interamente alla famiglia Rodriguez. A svelarlo è Fanpage, in questo caso. Il nuovo video postato sul suo canale YouTube, l'ex agente dei paparazzi ed ex compagno, anche lo ricordiamo, di Belen, ha lanciato delle presunte rivelazioni sui rapporti che intercorrono tra la showgirl argentina e la sua famiglia, partendo dalle motivazioni che secondo lui sarebbero state alla base del litigio che l'anno scorso ha fatto calare letteralmente il gelo tra le due sorelle, un tempo invece inseparabili. Un litigio rientrato dopo qualche mese e di cui sia Belen che Cecilia hanno parlato, poi minimizzando comunque l'accaduto. Corona invece ha voluto tornarci su, proponendo la sua versione dei motivi della rottura poi rientrata e citando come fonte una confidenza della stessa Belen, immediatamente smentita dalla stessa showgirl. L'argentina ha reagito immediatamente alla puntata di Falsissimo, denunciando l'ex compagno, affidandosi a un legale. Gli altri due componenti della sua famiglia nel mirino, appunto, di Corona, la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, invece non ha per ora commentato ancora l'accaduto, anzi nelle ultime ore ha voluto mostrarsi più unita che mai, con uno scatto di famiglia postato da Cecilia nelle sue storie Instagram. Nella foto si vedono marito, moglie e la loro piccola, nata lo scorso ottobre, di ritorno da un pranzo da casa dei genitori di Ignazio, sorridenti e soddisfatti di un momento di serenità passato con i loro cari. La famigliola, tornata da una lunga vacanza al mare in Toscana, si sta ora godendo il Trentino, terra d'origine appunto di Ignazio Moser. I sorrisi della foto però non devono insomma ingannare. Secondo quanto riporta Fanpage, infatti, dopo Belen anche Cecilia e Ignazio starebbero seriamente pensando di passare alle vie legali contro Corona e quindi di affidarsi a un avvocato per denunciarlo per diffamazione. Denunce già sporte nel caso di Belen o imminenti nel caso di Cecilia e Ignazio, che non sembrano fare effetto sulla volontà di Fabrizio Corona, già finito in tribunale dopo la puntata relativa al presunto sistema, no? Signorini, in cui aveva preso di mira, cioè, ricordiamo, l'ex conduttore del Grande Fratello. La magistratura in quel caso era intervenuta non solo aprendo un'inchiesta ma bloccando i canali social di Falsissimo, ma Corona non si è fermato, promette di non fermarsi, annunciando che dopo Belen e Rodriguez avrebbe pronte anche altre presunte rivelazioni per riempire altre 10 puntate su altrettanti volti noti tra uno spot e l'altro.
1: Radio Italia 1.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia.

Take Me Back, erano Kygo e Max Magnone su Radio Italia 1, qui in diretta come Federico fino a mezzogiorno. Stavamo parlando, insomma, in questa prima parte di diretta del caso Corona Rodriguez, e su questa vicenda che tiene banco negli ultimi giorni interviene anche Selvaggia Lucarelli, che dice: la salute mentale di Belen non ci riguarda, quella di un pregiudicato che usa il web per fatturare sulla demolizione pubblica degli altri, che passa attraverso messaggi privati. Invece sì, Selvaggia Lucarelli entra, insomma, a gamba tesa con queste parole sul caso Belen Corona. La sua posizione è chiarissima, è un'accusa durissima contro Fabrizio Corona, ma anche contro chi, dopo le sue ultime presunte rivelazioni sull'ex compagna, sta riempiendo il web di commenti impietosi contro la showgirl argentina. Abbiamo tutti gli strumenti per capirlo, ma in fondo ci fa comodo fare finta che la violenza sia solo gossip, dice l'opinionista nella conclusione di un lungo ragionamento contenuto nell'ultima edizione della sua newsletter Vale Tutto. Già dal titolo Belen negli squali è chiaro quale posizione abbia la giornalista, partendo dagli eventi delle ultime ore, dalla gogna di falsità messa su da Fabrizio Corona, da quella che si è scatenata dopo alla puntata, messa su da migliaia di persone comuni che hanno creduto alle presunte rivelazioni dell'ex agente dei paparazzi e hanno tenuto a pubblicare un commento in proposito per dare il colpo di grazia a una

0: sono già a terra. Insomma, Selvaggia Lucarelli parla apertamente di un tema che è anche più ampio, cioè dell'ipocrisia con cui guardiamo a un tema oggi dibattutissimo e in apparenza sdoganato come quello della salute mentale. Era l'ultima alba di maggio, poco più di 3 mesi fa, quando Belen Rodriguez è finita in ospedale al Policlinico di Milano dopo essere stata soccorsa, no, nel suo appartamento al termine di una notte difficilissima. In quel momento in tanti hanno empatizzato con Belen, con le sue difficoltà raccontate con grande sincerità nei mesi precedenti. Eppure, scrive ancora Selvaggia Lucarelli, l'empatia per chi ha problemi di salute mentale sembra scattare solo nel momento in cui ne mostra un solo lato, cioè quello della sofferenza, delle giornate in cui non ci si riesce a alzare dal letto e si trova il coraggio di rompere un tabù e raccontare la propria fragilità. Peccato che poi, scrive sempre Selvaggia Lucarelli, quando questa fragilità assume altre facce più crude e ingestibili, tutti siano pronti a sparare contro una persona alle prese con i suoi demoni. Ma oltre a questa riflessione, il vero obiettivo polemico della giornalista è ancora una volta Fabrizio Corona, che nomina solo come il pluripregiudicato e il suo modus operandi. E contro di lui che partono le bordate più devastanti, scrive Selvaggia Lucarelli così: tirar fuori il proprio telefono e sputanare gente con cui si sono condivise vita e confidenze non è cronaca, non è gossip, scrive Selvaggia Lucarelli, alludendo anche al lungo rapporto, no, sentimentale che ha legato Corona a Belen. Quando una persona prende messaggi privati, fotografie, audio, dettagli intimi ricevuti dentro un rapporto di fiducia e li trasforma in contenuto, sta usando materiale che quel qualcuno ci aveva consegnato sentendosi al sicuro. Il telefono è un'arma che possediamo tutti, usarla per sparare è la cosa più facile del mondo. Se apriamo il cellulare a favore di telecamera siamo tutti i migliori giornalisti di gossip del mondo, scrive Selvaggia Lucarelli. Peccato che se una persona ti racconta una fragilità, una paura, un tradimento, una malattia, una crisi familiare o semplicemente un momento intimo della propria vita, non ti sta automaticamente concedendo il diritto di pubblicarlo nel giorno in cui litigate o cui vi serve fatturare. La memoria del telefono nella sezione WhatsApp con partner, amici, parenti ed ex non è un archivio giornalistico, scrive Selvaggia Lucarelli. E Corona viene definito un pluripregiudicato che azzanna la ex mentre in un momento di difficoltà, la ex che lo ha sempre difeso nelle sue malefatte, che non ha mai infierito, che non ha mai commentato in modo sgradevole i reati. Una sfuriata, quella di Selvaggia Lucarelli, che termina con una conclusione durissima: la salute mentale di Belen non ci riguarda, quella di un pregiudicato che usa il web per fatturare sulla demolizione pubblica degli altri, che passa attraverso scopate messaggi privati, invece sì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la 7ª notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La tua musica.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Fireflies con Martin Garrix e gli U2 per ripartire con la nostra seconda ora qui in diretta su Radio Italia 1 con me Federico fino a mezzogiorno e anche questa mattina in questo giovedì insieme, giovedì 3 di settembre. Tante altre news da raccontare nel corso della nostra diretta e tra poco ci occuperemo anche delle così novità che riguardano Ilary Blasi, in questo caso a poche ore, insomma pochi giorni in realtà dal suo secondo matrimonio, quello con Bastian, e poi ci sono anche delle rivelazioni che riguardano invece l'ex marito storico, cioè Francesco Totti. Tutto questo tra poco in diretta, spazio anche per tutti i vostri messaggi e commenti al 347 049 3131 attraverso WhatsApp.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: possibilità. Malik Ayan su Radio Italia 1. Beh, per Hilary Blasi e Bastian Müller si sta avvicinando sempre di più il momento delle nozze. La data fatidica è quella di domenica 13 settembre nell'esclusiva cornice di Villa Cimbrone a Ravello, in costiera amalfitana, storica dimora 5 stelle, nota per l'iconica terrazza dell'infinito, dotata persino di un'elipista privata. Si ufficializza così la relazione tra la conduttrice e l'imprenditore tedesco, iniziata 3 anni or sono, dopo la burrascosa fine del matrimonio con Francesco Totti, e poi proseguita nel tempo con un affiatamento sempre più forte che ha portato alla decisione di diventare marito e moglie. Appena il divorzio di lei è stato ovviamente formalizzato, però chi si aspettava un imminente trasloco di uno dei due o una convivenza sotto lo stesso tetto in quel di Roma è destinato a ricredersi. Eh sì, la coppia infatti ha già stabilito come sarà la vita quotidiana da marito e moglie. La loro relazione resterà a distanza, uno da una parte, l'altra dall'altra, come è stato fino adesso. In pratica è un'organizzazione da pendolari perfettamente collaudata che non cambierà neanche quindi dopo il matrimonio. A svelare la decisione è stata la stessa Hilary Blasi al settimanale Chi, spiegando le ragioni lavorative e familiari che stanno dietro questa scelta. Non verrà a vivere a Roma perché ha un'azienda di famiglia in Germania, dice di lui. Ci siamo organizzati bene, ci vediamo ogni weekend, devo dirti che mi piace. Lui vive a Roma, lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine, dal lunedì al giovedì sono con i miei figli e poi mi vedo con lui. Nel corso di questi anni Hilary ha imparato ad apprezzare quindi lo stile di vita tedesco, trovando i suoi spazi anche all'estero. Sto bene da lui, ho i miei punti di riferimento, i miei ristoranti pieno di italiani, ma loro sono carini, noi siamo più in picciaroli, lì non ti dicono niente, ha confidato. Insomma, oltre al pragmatismo logistico, a fare da collante questo legame a cavallo tra Italia e Germania è la profonda serenità che l'imprenditore tedesco è riuscito a trasmetterle dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Alla fine conta quello che una persona ti trasmette, dice, e Bastian mi trasmette sicurezza, protezione, serenità, è un valore aggiunto nella mia vita, altrimenti sarei rimasta sola, ha aggiunto Hilary Blasi, che ha confermato la sua autoironia nello scherzare sull'incontro casuale col fidanzato avvenuto proprio in un aeroporto a New York e sulla tendenza che sembra aver inaugurato nel mondo dello spettacolo. Non so se hai notato, dice, dopo di me si sono buttate tutte sullo straniero, ha detto ridendo al giornalista di Kim, citando quindi i casi di Diletta Leotta, Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni. Adesso le mie amiche, dice, mi prendono in giro, mi mandano le loro foto in aeroporto dicendo sono nella lounge ma non ho trovato nessuno. Ormai sta lounge è diventata come il trono di Maria De Filippi. Hilary Blasi e Francesco Totti non sono più moglie e marito con la firma delle carte che hanno formalizzato il divorzio, proprio come per la conduttrice anche per l'ex calciatore prosegue invece serenamente la sua vita al fianco di Noemi Bocchi, la compagna con cui fa coppia fissa ormai dal 2022. Insieme hanno consolidato una stabilità familiare, una convivenza duratura, loro condividendo la passione per i viaggi, le uscite pubbliche, lontana dai clamori dei tribunali, focalizzata sul benessere della famiglia allargata e sui rispettivi progetti professionali e personali. Nelle prossime settimane, tra l'altro, Noemi Bocchi sarà concorrente nel cast quest'anno di Ballando con le Stelle, programma di punta che rappresenta anche la prima occasione pubblica in cui la compagna di Totti potrà raccontarsi e raccontare senza filtri la sua vita accanto a Francesco.
1: Radio Italia 1. La città.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Pianezza e Corso Lamano in direzione Savona, mentre per lavori si rallenta tra Corso 4 Novembre e Sito in direzione Savona. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Mars con On My Soul, dopo aver ascoltato anche tutte le ultime notizie legate alla viabilità sulle strade del Piemonte. Settembre ricco di eventi importanti, no? Dicevamo prima, per una delle ex coppie più note dello spettacolo italiano, pronti ad essere festeggiati a rigorosa distanza temporale ma anche geografico, uno da una parte, uno dall'altra, insomma. Da un lato Ilary Blasi, che si appresta a pronunciare il fatidico sì a Bastian Müller, e dall'altro Francesco Totti, che compie 50 anni e organizza un festeggiamento, naturalmente 50 anni, in grande stile. A lanciare l'indiscrezione Giuseppe Candela. Sulle pagine sempre del settimanale Chi, le date dicono già tutto. Domenica 13 settembre, quella segnata in rosso da Ilary Blasi, che convola nozze con l'imprenditore tedesco Bastian Müller nella suggestiva cornice esclusiva di Ravello sulla costiera amalfitana. Domenica 27 settembre, due settimane dopo, quella di Totti, che raggiunge il traguardo simbolico dei 50 anni regalandosi un viaggio da sogno all'estero, molto probabilmente negli Stati Uniti, circondato dall'affetto di tutta la sua famiglia e ovviamente l'immancabile compagna Noemi Bocchi. La vacanza americana della coppia però dovrà essere organizzata al millimetro e concentrata in pochi giorni, perché lei è attesa a Roma subito dopo la festa per il suo imminente debutto in gara nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. I grandi eventi di questo settembre segnano, insomma, la definitiva e formale conclusione di un'epoca, dopo la tempesta mediatica e legale scatenata dalla separazione, tra la complessa gestione del divorzio, la contesa degli orologi, delle borse, le frecciate a mezzo stampa, i documentari, i rapporti tra gli ex coniugi rimangono ridotti al minimo indispensabile per la gestione dei figli. Due tra l'altro sono anche già maggiorenni. Se Ilary Blasi ha scelto di voltare pagina ripartendo da un nuovo matrimonio, da un amore a distanza col suo Bastian, Totti festeggia i suoi primi 50 anni, consolidando la storia con Noemi e dimostrando che a distanza di anni dall'addio ciascuno ormai tracciato la propria rotta indipendente, supportati anche dai figli della coppia, che sembrano aver raggiunto finalmente una stabilità anche con i partner di entrambi i genitori.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: I Like Chopin, Gazebo nella versione remix 2025 a firma Christian Marchi. Allora, nuovi accertamenti, nuove ore di apprensione per Lionel Richie. L'artista americano si trova ancora ricoverato, infatti in terapia intensiva all'ospedale St. Louis di St. Louis nel Missouri, dove i medici stanno monitorando da vicino le sue condizioni cardiache. La notizia arriva dal sito TMZ. Secondo quanto raccontato da fonti vicine all'ospedale, il cantante sarebbe sottoposto a una serie di controlli legati proprio all'operatività del suo cuore, con le dimissioni previste nel pomeriggio. Come già raccontato nei giorni scorsi, Lionel Richie aveva deciso di farsi ricoverare per accertamenti subito dopo il concerto che aveva tenuto sabato sera al The Muni. Le prime indiscrezioni parlavano invece di una possibile leggera disidratazione, con l'aspettativa di un'uscita dall'ospedale già martedì. Nel frattempo alcuni spettatori presenti quella sera avevano notato che il cantante sembrava in evidente affanno verso il finale dello show, tanto da chiedere una sedia per riuscire a portare a termine da seduto l'esibizione del suo storico successo All Night Long. Non è la prima volta che comunque il cuore di Lionel Richie desta preoccupazione durante questa tournée. Già a giugno l'artista era finito d'urgenza in ospedale dopo essersi sentito male sul palco di St. Paul in Minnesota, proprio nella data d'apertura tra l'altro della tournée. In quell'occasione aveva confessato al pubblico di sentirsi come stordito e strano, interrompendo l'esibizione prima di essere trasportato via in ambulanza, un episodio che lo costrinse a rinviare anche la tappa successiva, cioè quella di Chicago. Ora per Lionel Richie è sicuramente tempo di riposo forzato. Il prossimo appuntamento sul palco, salvo sorprese, Last Minute, è fissato per il 26 settembre a San Francisco.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

Pazzi stupidi ragazzi, la canzone di Raff, di nuovo insieme, di nuovo in diretta, la nostra terza ora su Radio Italia 1 fino a mezzogiorno, sempre diretta con me Federico, con lo spazio anche per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp naturalmente al 347 049 3131, per scriverci o mandarci direttamente anche i vostri audio messaggi. Tra poco ripartiamo con tante altre novità dal mondo dei VIP, delle celebrità in generale, insomma dal mondo dello spettacolo. Ripartiamo subito invece dalla musica. Karol G, Latina Forever. La tua musica.

0: Sotto sotto, Aiello su Radio Italia 1. Sotto sotto, i denti di sotto, dovresti farci qualcosa. Insomma, questo in estrema sintesi quello che hanno fatto sapere a Chiara Ferragni, che dopo 20 giorni trascorsi tra Perù e Colombia in Sud America è tornata a casa e alla sua quotidianità con i figli Leone e Vittoria. Un lungo viaggio vissuto accanto al fidanzato José Hernández, durante il quale ha raggiunto anche Barranquilla per conoscere la famiglia di lui. Nel raccontare il rientro attraverso le storie Instagram, l'imprenditrice digitale ha condiviso anche il messaggio di un utente che criticava l'aspetto dei suoi denti, decidendo di rispondergli però pubblicamente. Chiara Ferragni replica a questo utente che ha criticato duramente i suoi denti. Un commento fuori luogo arrivato durante il racconto delle vacanze estive. Il commento diceva: perché non hai mai aggiustato i denti con papà e sorella dentista che hai? Sei ancora in tempo, i denti sono tutti storti, stonano tanto, sono brutti da vedere. E l'imprenditrice digitale ha pubblicato il commento accompagnandolo con l'ironica frase: paranoia denti, per poi replicare: ma io amo i miei denti, sono sani, mai avuto una carie e soprattutto sono i miei, non sono perfetti, ma li ho sempre amati così. E infine una riflessione sull'accettazione del proprio aspetto: possiamo imparare a volerci migliorare, ma anche smetterla di vedere difetti nel nostro aspetto.
1: Radio Italia 1.

0: Stessa direzione Paola Iezzi su Radio Italia 1. Parliamo di Vasco, Vasco Rossi, che ha incontrato i fan proprio nella giornata di ieri, 2 settembre, al 18° incontro con selezionati del Blasco Fan Club a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dove ormai da anni trascorre le sue ferie estive. Sui social il rocker, oltre a lanciare l'evento, ha voluto ricordare uno dei brani a sorpresa inserito in scaletta quest'anno: "Per quello che ho da fare faccio il militare", pubblicato nel 1979. A proposito del militare, una curiosità, ha dichiarato Vasco: "Io a 18 anni, quando feci i 3 giorni, era la visita, no, propedeutica all'abilitazione a fare la naia, feci domanda per entrare nel corpo dei paracadutisti. Volevo vedere se ero davvero in grado di buttarmi giù da un aereo, se avevo davvero l'autocontrollo necessario. Avevo 18 anni, volevo testare me stesso, questa era l'idea, verificare se ero capace di superare la paura. E ancora, dopo 2 giorni di esami, in più risultai abile e arruolato, ero veramente sano come un pesce. Poi invece rimandai perché mi ero iscritto all'università. Dopo qualche anno, quando mi richiamarono per fare il servizio vero, stava già partendo la mia storia musicale, avevo fatto il primo disco, ero diventato il DJ di un locale importante, non potevo perdere quel treno. Dire che avevo qualche problema fisico era un po' difficile da sostenere. Dopo l'incontro Vasco ha voluto condividere un video con i suoi fan: "È stato splendido, ho la fortuna di avere il fan club più numeroso d'Europa, mi fa piacere regalare ai miei fan questi incontri per passare insieme un pomeriggio di grande intimità ed emozioni per pochi selezionati. Non siamo mica gli americani, noi siamo gli indiani", citando un'altra delle sue canzoni. Il brano "È per quello che ho da fare faccio il militare", incluso nel suo secondo album "Non siamo mica gli americani", trae origine dall'esperienza diretta di Vasco col servizio militare obbligatorio all'epoca della sua nascita, e molti lo liquidarono come un pezzo semplice, così anche demenziale o senza senso, no, privo di significato. In realtà si trattava di una critica sociale e politica acuta e sottile alla mentalità militarista dell'epoca, alla psicosi collettiva della guerra fredda, magistralmente condensata nel verso in cui il protagonista teme l'improvvisa irruzione dei russi. In origine questo brano avrebbe dovuto dare il titolo all'intero album, la casa discografica optò però per ribattezzare il disco "Non siamo mica gli americani". Fu solo in seguito al travolgente successo di un'altra traccia contenuta nel vinile che l'album entrò nell'immaginario collettivo col nome con cui è, diciamo, universalmente conosciuto ancora oggi, e cioè Alba Chiara.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia 1. I fan di Friends saranno contenti di rivedere Matthew Perry sullo schermo. 3 anni dalla scomparsa dell'attore, Netflix ha infatti annunciato l'arrivo di una docuserie divisa in 3 parti, proprio incentrata sull'interprete di Chandler Bing, il suo personaggio in Friends. Si chiamerà The One About Matthew Perry e ripercorrerà la vita e la carriera dell'attore statunitense in 3 episodi. Il debutto è previsto per il 27 ottobre 2026. A tenere le fila della narrazione sarà la sorella dell'attore, Mia Perry Bowick, che ha anche aperto, come si fa in questi casi, insomma, la scatola dei ricordi. Ha messo a disposizione della produzione infatti foto e materiali d'archivio di famiglia mai diffusi. Stando a quanto fatto sapere da Netflix e riportato da Variety, la serie ripercorre il viaggio di Matthew Perry da stella emergente della commedia all'uomo che il mondo ama ancora come il suo friend preferito. Nel frattempo scaverà anche nei nuovi e sinceri dettagli sulle sue battaglie private, rendendo omaggio all'eredità di onestà e impegno sociale che si lascia alle spalle. Nessuna informazione ancora sul cast, ma il colosso dello streaming ha fatto sapere che nel progetto vorrebbe includere alcuni dei migliori amici di una vita e dei collaboratori creativi di Perry. Ci è voluto del tempo prima che mi sentissi pronta a condividere questi ricordi e cosa significasse amare Matthew attraverso tutta la complessità della sua vita, vederlo come una persona intera, non solo come Chandler, non solo come qualcuno che ha lottato contro la dipendenza, ha dichiarato la sorella Perry Bowick in un comunicato. Ha anche evidenziato come suo fratello abbia plasmato la persona che sono oggi, quella che mi sforzo di essere, il lavoro a cui ho dedicato la mia vita. Matthew aveva un cuore bellissimo, uno spirito generoso e anche nei suoi momenti più bui riusciva ancora a farti ridere, a farti sentire amato. Spero che questa serie dia a tutti coloro che lo hanno amato, dice, di persona o da lontano, un apprezzamento più profondo per chi fosse veramente e per l'eredità che si lascia alle spalle. Anche la produttrice della serie, Mary Robertson, ha speso parole al miele per il Chandler di Friends. È stato uno dei geni della commedia del nostro tempo attraverso i suoi numerosi film, le performance televisive e teatrali. La sua indimenticabile interpretazione del personaggio di Chandler Bing ha fatto ridere milioni di noi, ci ha fatti sentire legati e un po' meno soli. Ci ha anche dato molto di più, parlando con coraggio di dipendenza. Tuttavia il pubblico conosceva soltanto una parte della sua storia ed è per questo che siamo proposti, dice la produttrice, di realizzare questa serie per permettere alle persone che hanno conosciuto e amato Matthew di svelare la persona dietro la figura pubblica. Matthew Perry è stato trovato senza vita il 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua villa di Pacific Palisades a Los Angeles dal suo assistente personale. L'autopsia, resa nota il 16 dicembre 2023 al Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles, ha stabilito che la morte del 54enne era dovuta agli effetti acuti della chetamina, con annegamento, malattia coronarica ed effetti della buprenorfina tra i fattori concorrenti. Nel sangue è stata rilevata una concentrazione di 3271 nanogrammi per millilitro, un livello capace di provocare la sovrastimolazione cardiovascolare e la depressione respiratoria. Le indagini hanno coinvolto 5 persone, tutte dichiaratesi colpevoli. Il dottor Salvador Plasencia, che riforniva Perry di chetamina approfittandosi della sua dipendenza, è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Il dottor Mark Chavez, che gli forniva la sostanza tramite prescrizioni false, ha evitato il carcere ed è stato condannato il 16 dicembre 2025 a 8 mesi di reclusione domiciliare e 300 ore di servizi sociali. Il 27 maggio di quest'anno è arrivata la condanna più dura. Kenneth Iwamasa, l'assistente personale che aveva iniettato a Matthew Perry la dose letale e lo aveva poi trovato senza vita, è stato condannato da un tribunale federale di Los Angeles a 3 anni e 5 mesi di carcere. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e oro.

0: Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Uragani, la canzone di Clara che ci porta i saluti per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi, l'ultimo tra l'altro con me in questa settimana, dopo di me Roberta Mucchi fino alle 14 per un paio d'ore insieme a lei in diretta su Radio Italia 1. Noi invece ci ritroveremo a partire da lunedì per tutta la settimana con lo stesso identico orario dalle 9 fino a mezzogiorno tutti i giorni a sostituire per l'ultima settimana Davide Pomponi e il suo Banana 1 con me Federico per la prossima ancora. Poi io tornerò ovviamente nello spazio dell'ora di pranzo con il gossip e servito. Grazie a tutti, passate un buon fine settimana e ci ritroviamo lunedì alle 9. Ciao ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13:30 la finale Italia-Montenegro. Il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
6: La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, finalmente veramente la mia ora. E invece vi dico già fin da adesso che domani ci sentiremo dalle 10 alle 13 se non sbaglio. Quindi allora oggi staremo insieme in compagnia della buona musica di Radio Italia 1, ovviamente le notizie dall'Italia del mondo, e poi inizierà con grande piacere di nuovo a riprendere la rubrica in collegamento con Antonella Menzio e quattro chiacchiere con la libraia, ovviamente con delle novità, poi insomma ve le diremo nel corso del collegamento. Bene, adesso andiamo avanti con la musica di Radio Italia 1 e arriva Snoop Dogg.
2: Radio Italia 1.

0: My Soul, Snoop Dogg su Radio Italia 1. Allora, su Donna Moderna trovo questo articolo: mando un messaggio, faccio prima, perché parlare a voce è diventato così faticoso? Sembrerebbe proprio di sì. Parliamo sempre di meno, sia la Gen Z è chiusa nel proprio mondo con le cuffie sempre alle orecchie, sia noi adulti. È ormai diventato veramente un trend: meno interazioni verbali, più messaggi scritti, come se lo schermo ci proteggesse rendendoci meno esposti all'interno imprevedibilità dell'altro. Allora, come se un dialogo a voce rappresentasse proprio una sfida a cui spesso, se possibile, preferiamo tirarci indietro. E i più esposti sono i giovanissimi, per i quali il confronto diretto dovrebbe essere la vera palestra di vita per allenare la personalità e il pensiero, e invece si rifiuta perfino di fare una telefonata per organizzare un'uscita. Quindi mando un messaggio e faccio prima. È proprio così come si intitola l'articolo. È proprio la perdita di interazioni spontanee e casuali ci impedisce di alimentare benessere quotidiano e senso di connessione. Ci sentiamo proprio sempre più soli, non perché abbiamo pochi contatti, di quelli ne abbiamo anche forse troppi, ma perché sono poche le relazioni proprio che viviamo davvero. Questo è davvero un dato triste ma oggettivo. Ma siamo davvero spaventati da un dialogo, da uno scambio di idee, di opinioni? Stiamo solo cercando di proteggerci o che cosa? Quindi proviamo magari a pensarci come ci sentiamo dopo una bella chiacchierata dal vivo con un'amica o anche con uno sconosciuto. Quindi chissà, proviamo a soffermarci su questo e magari, ecco, capire se siamo veramente diventati questo, soprattutto i giovani. Magari facciamo caso anche, ecco, ai nostri figli. Allora, adesso arriva Saif con Buona Domenica e tra poco Antonella Menzio per il consiglio letterario del giorno.
1: Radio Italia 1.

0: In Reverse su Radio Italia 1, giovedì 3 settembre. Riprendiamo finalmente la rubrica Quattro chiacchiere con la libraia, la nostra Antonella Menzio, già qui in collegamento. Ben arrivata, Anto.
1: Ciao Roby, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: E buon rientro a tutti a questo punto.
0: Sì.
1: Anche se mi sa che tu ti sei fermata ben poco.
0: Mi sono fermata pochino, le ho fatte anche una separata dall'altra, queste due settimane. Diciamo che potevo essere un po' più strategica, ma va bene così, non c'è problema. L'importante è che ritorniamo con le mie amate rubriche, ovviamente tra cui i tuoi preziosissimi consigli. Quindi e ho già anche accennato che ci saranno anche delle belle novità da settembre,
1: certo.
0: Ecco, perché riusciremo poi veramente ad essere a tu per tu con autori e autrici di vari libri che poi tu deciderai di presentarci. Quindi sappiamo già che verso, poi vi daremo indicazioni, però verso fine settembre ci sarà poi un'autrice a parlarci del suo libro proprio qui negli studi di Radio Italia 1.
1: Autrice, autore, adesso
0: autrice, autore, sì, ho detto
1: uomo,
0: autrice,
1: donna,
0: ma
1: autrice,
0: non lo sappiamo, ma esatto.
1: Non lo sappiamo,
0: però
1: non
0: dal,
1: lo sappiamo,
0: dal vivo, ecco, proprio chi ha scritto il libro ci parlerà di questo libro.
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto,
0: tu ci sarai,
1: esatto,
0: sempre.
1: Chi direttamente l'ha scritto.
0: Giusto, giusto, giusto. Ma veniamo a noi, Anto. Allora,
1: iniziamo
0: oggi
1: con il primo, sì, libro dopo le vacanze.
0: Sì, dai, dai. Bene.
1: Allora, intanto, guarda, è un libro che a me è piaciuto tantissimo. L'ho letto proprio mentre ero al mare.
0: Sì.
1: Perché lo presenterò a Rivoli il 16 di questo mese, 16 settembre.
0: Okay.
1: L'autrice verrà a Rivoli e sarà in un locale che si chiama Ab Origine, Ab,
0: sì,
1: puntino Origine,
0: Origin,
1: che
0: okay,
1: è un locale nuovo che c'è in Via Piole. Farà un,
0: sì,
1: aperitivo letterario dove presenterà questo libro.
0: Bello.
1: Lei è amica del titolare, l'ho detto, vengo a Rivoli, vengo a trovarvi, dobbiamo presentarlo.
0: Certo.
1: E ti accolgo molto volentieri. Lei si chiama Elisa Del Mese, è una ragazza, una donna molto bella, tra l'altro ha una quarantina d'anni, veramente molto molto bella, ho visto le foto.
0: Sì.
1: E il libro si intitola Diffidare delle cucine pulite.
0: Ok.
1: Edito da Bompiani.
0: Sì.
1: Sottotitolo Storia di un grande amore. Allora, intanto mentre lo leggevo, allora ad un certo punto ho detto al mio compagno, bene, da stasera la cucina non si pulisce più,
0: ecco, ecco.
1: Per un po' mangiamo,
0: siamo un attimo,
1: siamo tutto lì, ci pensiamo dopo, via.
0: Brava. Certo.
1: Mi ha condizionato il titolo in modo divertente, ovviamente.
0: Ecco, ecco.
1: È solo di un grande amore, perché i due protagonisti sono Bernardo e Beatrice. Loro si conoscono casualmente all'aeroporto.
0: Sì.
1: E sono due persone molto affascinanti entrambi, con un carattere anche molto complesso entrambi.
0: Sì.
1: E lei ha 30 anni meno di lui.
0: Ecco, caspita.
1: E nonostante questa differenza di età inizia questo grandissimo amore.
0: Ok.
1: Un amore che ad un certo punto viene addirittura definito una relazione narcisistica speculare, caspita, nel senso che ci sono persone che preferiscono venerarsi piuttosto che conoscersi.
0: Ok.
1: E in realtà, sì, è un amore veramente potente che loro vivono, nonostante questa differenza di età, anzi questa differenza di età li unisce ancora di più.
0: Sì.
1: Lui è un uomo pieno di vita, è un uomo che le insegna tantissime cose, lei acquisisce una sorta di libertà nella sua, anche nella sua sessualità, che
0: okay,
1: è molto importante.
0: Certo, sì.
1: Lei farà delle scelte coraggiose, staranno insieme molti anni, vivranno insieme e creano una sorta di scatola, la scatola della vecchiaia, dove mettono una serie di ricordi che sono i ricordi di momenti molto belli trascorsi insieme.
0: Okay.
1: Da poi andare a recuperare e ricordare.
0: Che bella questa cosa.
1: Molto.
0: Sì.
1: Il libro è scritto in andate e ritorno, cioè ci sono momenti presenti, momenti passati,
0: sì,
1: momenti felici, momenti tristi, momenti pesanti, momenti che fanno riflettere. La scrittura è notevole, lei scrive molto molto bene, una ricchezza di linguaggio importante,
0: sì,
1: senza mai scivolare nel volgare.
0: Ecco.
1: Anche le situazioni, diciamo, in cui loro si amano,
0: sì,
1: vengono descritte con grande eleganza e grande passione.
0: Okay.
1: Quindi a me è piaciuto veramente tanto come libro.
0: Questo
1: dirti
0: è importante. Ecco.
1: Non posso dirti il finale, perché comunque svelerei tutto.
0: Sì.
1: Certamente il messaggio fondamentale che la vita va vissuta. La vita ogni attimo, senza giudizi, senza condizionamenti,
0: certo.
1: Perché il messaggio di questo libro è proprio il non condizionare l'altro mai.
0: Sì.
1: Nella famiglia la deve condizionare, un'altra persona, nel partner, né la società, no? Quelle che sono i pensieri della società.
0: Certo.
1: E poi è anche un inno a una sorta di dignità, perché comunque il tempo passa.
0: Certamente.
1: E invecchiare, no? Cioè una donna che ha 30 anni e sta con un uomo di 60 e stanno insieme per parecchio tempo, arriva un momento in cui però quest'uomo ne ha molti di più.
0: E beh, chiaro, che diventa decisamente anziano.
1: Della sua giovinezza.
0: E beh, chiaro,
1: esatto.
0: Certo.
1: E quindi questo è un po' il quadro, no? Quindi non dico quanti anni, non dico nulla, perché
0: sì,
1: ripeto, è un
0: giusto
1: libro che va assolutamente letto. Oppure venite alla presentazione mercoledì 16, che sarà un'occasione per conoscere Elisa. E io la presento. Sono molto contenta di presentarla, perché ti dico, un libro che mi è piaciuto tantissimo.
0: Ma che bello, ecco, quindi ci metterai, cioè sarà ancora un valore aggiunto, visto che
1: certo,
0: lo hai letto e ti ha appassionato così tanto. Lo ricordiamo, Antonella si trova a Ubic, la libreria è Ubic a Rivoli, quindi insomma potete anche trovarlo, cercato
1: sì,
0: in via Piol, esatto. E quindi Anto, grazie infinite, direi bella avvincente. Si parla di amore, un amore vero che si è strutturato,
1: un grande amore.
0: Ecco,
1: storia di un grande amore.
0: Bene, storia di un grande amore, l'autrice, lo ricordiamo,
1: Elisa Del Mese.
0: Perfetto. Ottimo, direi che come rientro bello avvincente, mi piace, avvolgente,
1: molto,
0: una bella lettura,
1: molto, molto.
0: Una bella lettura scritta bene, ecco, con il rispetto di quello che è un grande amore, quindi questo
1: sì,
0: è molto importante. Quindi grazie infinite Anto, noi ci risentiamo poi giovedì con orari leggermente sfalsati, però assolutamente vi faremo sapere. D'accordo. Grazie infinite. Grazie.
1: Ciao,
0: a giovedì prossimo.
1: Buongiorno a tutti, buon pranzo.
0: Ciao.
1: E sono felice di essere tornata.
0: Anche noi che tu sia tornata. Grazie, un abbraccio. Ciao.
1: Un abbraccio altrettanto. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. Ancora grazie ad Antonella Menzio. La ritroveremo con Quattro Chiacchiere con la Libraia giovedì prossimo. Adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1. Samuel Marenero arriva.
2: Radio Italia 1.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Strisci corti, lunghi, crespi, afro. Allora, da ieri, martedì, l'altro ieri, martedì 1 settembre, i parrucchieri di New York non possono più rifiutarsi di trattare alcuni tipi di capelli. Secondo una nuova legge promossa dal senatore Jamie Bailey e dalla parlamentare haitano-americana Michael Solages, gli studenti di cosmetologia devono ora imparare a lavorare con tutte le chiome. Un provvedimento che serve ad impedire che i clienti vengano rifiutati dai saloni. Si tratta di un pari accesso ai servizi, ha dichiarato in un comunicato Solage. Nessun residente di New York dovrebbe mai entrare in un salone ed essere respinto o ricevere un trattamento inadeguato a causa della consistenza dei propri capelli. Ora, con l'adozione di questa legge, non dovrà più farlo. Ecco, quindi basta discriminazioni anche a livello così dei capelli. La legge è firmata nel novembre 2023 dalla governatrice, che insomma Katie Hochul, che aveva concesso allo Stato e alle scuole di cosmetologia quasi 3 anni per prepararsi ai nuovi requisiti dall'aggiornamento dei programmi di studio, alla garanzia che i futuri parrucchieri di ogni provenienza sappiano lavorare con un'ampia gamma di tipologie di capelli, compresi quelli afro. Il provvedimento avrà un impatto su tutto, dai contenuti didattici ai materiali utilizzati per le esercitazioni, compresi i manichini che storicamente avevano prevalentemente capelli lisci. Lo scorso gennaio anche New Jersey ha approvato una legge per ampliare la formazione sui capelli texturizzati e ricci per i futuri parrucchieri. Allora, questa è la nuova legge e insomma l'udienza è tolta. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fun con Free to Love chiudono la nostra ora insieme. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento domani dalle 10 alle 13 sempre qui su Radio Italia 1. Grazie per essere stati con me, continuate ad ascoltare la buona musica qui su Radio Italia 1. Grazie, a domani. Dalla Mucchi è tutto, ciao.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
3: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
2: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
4: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
5: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
6: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
4: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
7: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
4: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo. El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso di passare

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

niente mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter Napoli e Roma Atalanta, domenica Juventus Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù De Rossi, ilariano Fabregas.
8: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
9: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
7: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio, suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo pilota. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo La Bruera in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e domani mattina dalle 4.30 alle 5.15. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: domenica.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una sera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
1: L'economia.
3: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borga e la Brugherà in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Are you coming in or what?
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 20:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
5: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
4: Intanto il Kremlin, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
3: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide: sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
6: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
7: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
3: Intanto prosegue il programma dei 16esimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai,

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armate.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua musica.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Da chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?